0: Αμβουλίκας.
1: Implicat.
2: Comunicat.
3: Identifica. Icat, la ràdio inquieta.

0: Pensa allora e prima a DJ Monetti.
1: Sette minuti all'ora dei Molinetti con la canzone questa. A voi locura l'ora dei Molinetti. Lo que tú necesitas es un tratamiento de limonetti.